Pistica, masceta, macorrasti. Hai, biesce, motosca. E ti ridi, andala, la mossia.

they just worship him. Shandobusi, ala na na bandi di di di bushi.